0: Questo è 0934F, ricorda che oggi è disonormente importante.
1: Down to 4000, then sorry, can you repeat West at 80?
0: West at 80, direct to Gina.
1: Direct to Gina, thanks for West at 80.
0: Japan 061, contact radar 120-02.
2: 120, Japan 061.